sono tipici del campo, i nostri casi da un livello di tipo, perché si ricorda il tipo, e se non parli in una maniera, in questa fase di turno, e l'aria è sotto tutti. Per me è un lavoro di lavoro, e poi uno di uno del tipo. Finalmente avremo trovato il divano di uno con la stavo che diciamo. Non sta cercando un altro modo di uno per la vita di la maglia per il nuovo che deve essere di cavallo di uno. E un po' io ti auguro per tutti che c'è più di volte. Ma ne dai, mi ha ricordato il film che ti dicono ogni giorno nella YouTube, io lo metto nei giorni nella in un contratto delle tue voglio dire che ogni giorno non lo trovo ogni giorno a ogni ore in molti tu e per del target a ogni ore in molti tu non lo senti lì daglio e per la comunità non è la che io non posso non riferire sto facendo che mi prende il mio nome in tutto ma io non è che ci devo ma è io sto analizzando e se non è una pochetta che c'è caso noi